0: ti. Sogna sempre sognar che di sempre l'amore è scritto da parlare.
1: Sognarina d'amare,
0: nel sogno si illusione,
1: con luce de quietude,
0: in una notte azzurra,
1: che misteriosa van buscando amori beati tu.
0: Volar a las estrellas de divinos resplandores,
1: y en esa eternidad vivir una idea, soñar.